0: Sada pušim izvanrednu misao sa divnim mirisom. Njena smolasta slast obavila mi je razum kao čaršav. Izvanredan jestivi dim, divne plave mrlje neba, tiha zvezda što usamljeno razgovara sa plavim danom. Lav mi spava na kolenima, slušam jutarnje reči ptica suncu.
1: Piti petričan, piti petričan, piti, piti, piti petričan.
2: Piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti,
1: piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti,